penso a te. Le telefono, intanto penso a te. Come stai? E penso a te.

si pulisce solo me a home. Cos'è una esperienza aula, no? Sentite, potete chiamare a casa.